Lungio, buon nome, Hunky Chateau, perché poi eravamo nel Chateau de Herouville, cerca di Paris, e marcaría un punto di inflessione nella carriera dell'artista Elton John, perché incluía éxitos come Rocket Man, e il disco alcanzò pronto il numero